tenette la promessa. La diffida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo, in stranio suono, il vostro sacrificio